0: bakosa tabroski biantale bekosa rentene bekosa tabroski biantale bekosa telebe rapayanda da bada bakosa tale bekosa telebe rapayanda de bekosa telebe masho tele bekosa telebe rentene bekosa telebe masho tele bekosa rapayanda da bakosa broski biantale bekosa telebe rapayanda da bada bakosa broski biantale be masho tele bekosa broski biantale be masho tele bekosa rentene bekosa telebe rapayanda de bekosa telebe masho tele bekosa telebe rapayanda da bakosa telebe Masho telebe kosa telebe rent telebe kosa tabroski biantalaba masho telebe kosa telebe rapayanda da da da da da masho telebe kosa telebe Rapayanda da da da bakosa tabroski biantalebe masho telebe kosa telebe rentene bekosa tabroski biantalebe masho telebe kosa telebe masho telebe kosa telebe rentene bekosa telebe rapayanda da ba da ba da ba da ba da bakosa tabre kurusane bekosa telebe rapayanda da bakosa tabroski biantalebe masho telebe kosa telebe masho telebe kosa tabroski biantalebe rapayanda da bakosa Broski Bianta de Becosa Telebe, Ratayanda Rabacosa Telebe, Masho Telebecosa Telebe, Rapayanda de Becosa Telebe, Rapayanta da da da da, Masho Telebecosa Telebe, Rentenebecosa Tabroski Bianta, Yepaloski Lebecosa Telebe, Rentenebecosa Tabroski Bianta Laba, Masho Telebecosa Telebe, Rentenebecosa Tabroski Bianta Laba, Rapayanda da da da da. Masho telebe kosa telebe rentenebe kosa tabroski bianta masho telebelebe rapayanta yanda da da da da masho tarabada bada bada ba makosa telebelebe rentenebe kosa tabroski bianta lebe masho tarabada bada ba kosa tabroski bianta laba masho telebe kosa telebelebe rentenebe kosa tabroski bianta masho telebelebe masho tarabada bada ba kosa tabroski bianta lebe Rapayanda da da da da da da da da Masho telebe kosa Rentenebe kosa telebe Masho telebe kosa Broski bianta lebe Masho telebe kosa
1: telebe Tonight is your night of victory
0: Jesus Masho telebe kosa telebe Broski bianta lebe Masho telebe kosa telebe Our night of victory God Masho telebe kosa telebe Broski bianta lebe Masho telebe kosa telebe Rentenebe kosa telebe Rapayanda da Bakosa Talebi, Masho Telebe Costa Talebi, Rapayanda de Becosa Talebi, Masho Telebe Costa Talebi, Rapayanda de Becosa Talebi, Masho Telebe Costa Talebi, Rapayanda de Becosa Talebi, Masho Telebe Costa Talebi, Rapayanda de Becosa Talebi, Masho Telebe Costa Talebi, Rapayanda de Becosa Talebi, Masho Telebe Costa Talebi, Rapayanda de Becosa Talebi, Rapayanda de Becosa Telebe, Masho Telebe Costa Telebe, Rapayanda de Becosa Telebe, Masho Telebe Costa Telebe, Masho Telebe Costa Telebe, Rapayanda de Bacosa Telebe, Masho Telebe Costa Telebe, Rapayanda de Bacosa Telebe, Masho Telebe Costa Telebe, Masho Telebe Costa Masho Telebe Costa Telebe, Rent and Becosa Telebe, Masho Telebe Costa Telebe, Roski Bian Telebe, Masho Telebe. Masho telebe kosa telebe, Masho telebe kosa telebe, Rapayanda da ba da ba da ba, Masho telebe kosa telebe, Rapayanda da ba kosa telebe, Rentene be kosa telebe, Rapayanda da ba kosa telebe, Rapayanda da ba kosa telebe, Broski bian telebe, Masho telebe kosa Rapayanda da ba da ba kosa telebe, Masho telebe kosa telebe, Masho telebe kosa telebe, Rapayanda da ba kosa telebe, Masho Becosa Telebe, Rent and Becosa Telebe, Masho Telebecosa Telebe, Rapayanda de Becosa Telebe, Masho Telebecosa Telebe, Rapayanda de Bacosa Telebe, Masho Telebecosa Telebe, Rapayanda.

Masto sarebbe cosa sa rappa yandara ba cosa sarebbe rappa yandara ba ba masto sarebbe cosa sa rappa yandara ba cosa sarebbe rappa yandara ba cosa sarebbe rappa yandara ba cosa sarebbe rappa yandara ba cosa sa roski bian sarebbe masto sarebbe cosa sa Jesus masto sarebbe cosa sa roski bian sarebbe masto sarebbe cosa sa rappa yandara ba cosa sa roski bian sarebbe cosa sarebbe rappa yandara ba cosa sarebbe masto sarebbe cosa sarebbe masto sarebbe cosa sarebbe rappa yandara ba cosa sarebbe masto sarebbe cosa sarebbe rappa yandara ba cosa sa

Koski Bianca de Macho Trebe Cosa Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Repent Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rent Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe Macho Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Macho Trebe Cosa Trebe Rafael Trebe Cosa Trebe Broski Bian Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Rafael Trebe Cosa Trebe, Rafael Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Rafael Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Rafael Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Rafael Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Rafael Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe Cosa Trebe, Macho Trebe C

conta sarebbe, ma so sarebbe conta sarebbe, rapai andrebbe conta sarebbe, ma so sarebbe conta sarebbe, rapai andrebbe conta sarebbe, ma so sarebbe conta sarebbe, bronski pian sarebbe conta sarebbe, rendebbe conta sarebbe, rapai andrebbe conta sarebbe, bronski pian sarebbe, ma so sarebbe conta sarebbe.